0: Ciao, Christopher, arriva la
1: brinca. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca.
0: Open la casa, Andrew.